0: Douce France. De beste Franstalige muziek. Be One.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

0: Tesla Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.